0: We zaten in Nederland met de Venka Boys. We like the party. Mijn party zit erop. Wij zijn er graag morgen terug vanaf 7 uur. Tot morgen.
1: C'è folla tutte le sere. Nee, cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero. Tra poco sarà colore.